0: sempre io c'è
1: Ahora tu dieta, trepate a la camioneta que nos vamos en fiesta.